0: sei sintonizzato su Radio Film Party FM, la stazione di cui non puoi fare a meno se hai voglia di fare festa o divertirti. Fantastiche bionde con bellissimi corpi, c'è una sola cosa da dire: faremo festa fino a mezzanotte e andremo fuori di testa.
1: Film Party FM.